0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: El Polo de Curro Lucena, la guitarra le acompaña Manolo Franco.

0: flamencoradio.com.
1: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
2: La soleá de frijones que canta el niño Osuna con la guitarra de Paco Cortés.

0: flamencoradio.com.
1: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
2: Cantes por tientos y tangos, Lebrijano con Enrique de Melchor, Bienal de Flamenco de Sevilla del año 86.

0: diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Tientos, el cante de Andrés de Jerez, acompañado por Carlos Grilo, Festival Flamenco de Jerez 2014.